capito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smetti.

0: Der Nachtclub auf SRF 1. Musik und Nachrichten bis am Morgen um 5 Uhr.
1: E che poi non mi resta che guardarti negli occhi. Quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole per sentire chi sono, per capire chi sei. E che poi non mi resta che del profumo l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve